Lisa, dopo mattina, la vicina devi metar. Cara Lisa, dopo vicina devi metar. E mi piazza, quella piazza, devi bella, per aria. La Lisa, dopo mattina, la vicina devi metar.